kanga are soto ende go an soto nawa a kuyete damme a chirika gawa ga kawe ka go tsana gwa e ga tlo re tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

sempundi. Tresia, tresia, tresia, tresia, tresia, trosinha, tresi, spongire. Yamenos bongire, yamenos bongire, yamenos bongire, tresia.